0: O napoletano si fa sic sic, ma non muore. O napoletano non muore. Radio Liberato.
1: You're listening to Na Na Na on Radio 3.